Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porta al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità, la cultura e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla? Marcelo Ayala insieme a Walter Danesi dalla cabina di regia vi salutiamo e vi ringraziamo certamente per l'ascolto. Questo programma è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci dal web su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE che troverete a vostra destra e lì ascolterete la nostra programmazione. Se volete ascoltarci sulle onde corte, sulla frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, grazie all'operato degli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI. Ecco, se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare all'indirizzo via Maipú 555 codice 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, a Buenos Aires è attesa una giornata piacevole. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le temperature oscilleranno tra gli 11 e i 21 gradi. Il cielo domani sarà poco nuvoloso e le temperature scenderanno con valori compresi tra 7 e 14 gradi. I venti soffieranno inizialmente da est per poi rotare verso nord-ovest. Giovedì è invece previsto un nuovo aumento delle temperature, il cielo resterà poco nuvoloso e il termometro tornerà a segnare valori tra 12 e 21 gradi. In sintesi, dopo una giornata mite, Buenos Aires vivrà un mercoledì più fresco, seguito da un nuovo rialzo delle temperature nella giornata di giovedì. Molto bene, passiamo al primo brano musicale della nostra puntata odierna con Charly García, Raros Peinados Nuevos.

0: bella voce di La Bruja Salguero, Gajito y Luna.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて Argentina.
2: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentina in the world.
1: RAE.
0: In Argentina è tutto pronto per una nuova edizione della Maratona Nazionale della Lettura, un'iniziativa che promuove la lettura durante tutto l'anno e che culmina in una giornata dedicata alla lettura condivisa. L'appuntamento è per il prossimo 2 ottobre. La manifestazione è organizzata dalla Fundación Leer, un'organizzazione argentina impegnata nella promozione della lettura, soprattutto tra bambini e ragazzi. Leggere è considerato importante a ogni età. Aiuta a combattere la noia, stimola la crescita personale e professionale, favorisce le relazioni e permette di esprimere e comprendere le emozioni. È inoltre un'attività che mantiene il cervello attivo e può contribuire a contrastare la solitudine. La maratona coinvolge ogni anno migliaia di persone in tutto il paese, nelle scuole, nelle biblioteche, nei centri comunitari e in altre istituzioni. L'Argentina, paese federale diviso in 23 province, più la capitale, Buenos Aires, vede quindi partecipare a realtà molto diverse tra loro. Il tema scelto per il 2026 è «Dal futuro all'aldilà», quando la letteratura immagina altri mondi possibili. L'obiettivo è utilizzare i libri per immaginare il futuro, inventare nuovi mondi e riflettere su questioni come il tempo, la vita, il cambiamento e le decisioni che prendiamo oggi per costruire il nostro domani. Le iscrizioni sono già aperte. Le istituzioni partecipanti possono registrarsi attraverso il sito della Fundación Leer e ottenere una guida con attività per diverse fasce d'età, suggerimenti di lettura e materiali didattici. I numeri dell'ultima edizione danno la misura dell'iniziativa. Circa 4 milioni di bambini, ragazzi e adulti appartenenti a 14.500 istituzioni di tutto il paese hanno partecipato alla celebrazione. Il 2 ottobre scuole, biblioteche e centri comunitari si trasformeranno così in spazi dedicati alle storie, alla fantasia e alla lettura condivisa, coinvolgendo anche famiglie, amici e comunità locali. Musica ora con Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, La Marcha que les debía.

0: proceder. Yo no quería más que el saludo de aquella piba que fuiste ayer.
1: Ecco, Monserga, infatti è molto interessante il discorso di Monserga, perché parla di un discorso noioso, pesante, e non si conosce e non si capisce molto bene da dove provenga la parola Monserga. Forse qualche vicinanza con menzogna dell'italiano, ma dopo c'è una transizione da menzogna, che sarebbe la bugia, a Monserga, che sarebbe un discorso noioso, ma sicuramente qualche collegamento lì ci sarà. Rai.

El amor después del amor fue el séptimo disco de estudio del musicista argentino de rock Fito Páez. Lanciato nel 1992, si tratta del disco più popolare e di più successo di tutta la storia del rock argentino.

Fito Páez incide El amor después del amor en diverse tappe, con una produzione di infrastruttura a lui sconosciuta fino ad allora. Le prime sessioni di registrazione si svolsero a Buenos Aires nel 1991 con la presenza di due produttori internazionali, il cileno Carlos Narea ed il britannico Nigel Walker. Anni dopo, Fito Páez avrebbe affermato che la presenza di Nigel Walker, che aveva lavorato fra altri con Pink Floyd e Paul McCartney, era stata una figura fondamentale nel disco.

Il disco El amor después del amor contiene 14 tracks. Tutte le canzoni sono composte da Fito Páez, ad eccezione dell'ultima, La rueda mágica, scritta da Fito Páez

Alla registrazione del disco vi parteciparono Fito Páez, voce, chitarra e tastiere, il chitarrista Ulisse Butrón, Guillermo Badalà, basso e chitarra elettrica, Daniel Colombres, batteria e Tweety González, programmazione d'organo. Inoltre, il gruppo contò su un numero importante di invitati speciali: Charlie García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa e Andrés Calamaro, fra altri. Così, nella canzone Dos días en la vida, un omaggio fatto da Fito Páez al film Thelma e Luis, diretto da Ridley Scott, si ascoltano le voci di Fabiana Cantilo e Celeste Carballo.

0: Sull'aspetto autoreferenziale di questo disco di Fito Páez, il giornalista Mariano Dermaso afferma:
1: Se
0: uno deve pensare ad artisti autoreferenziali che hanno raccontato la loro vita attraverso le loro canzoni, il più evidente è Charly García. Lo segue da vicino Fito Páez. Fin dalla prima strofa del suo disco del 63, dove dice «Nací en el 63», Fito ha raccontato la sua vita nelle canzoni.
1: Hasta Tutto. El último, Fito ha contado su vida en canciones, todo.
0: Sull'incidenza del suo rapporto con l'attrice Cecilia Roth sulla composizione delle canzoni di questo disco, Fito Páez precisa quanto segue. Cecilia fu una musa molto chiara in quel momento. Era una figura insolita nella mia vita.
2: Insolita.
0: E bella. E mi stimolò senza volerlo, senza saperlo, stimolò quella macchina.

El amor después del amor representó la legitimazione definitiva di Fito Páez. Diventó el disco più venduto de la historia de la música popular argentina, con più di 1.100.000 dischi venduti. Secondo la rivista Rolling Stone, fu tredicesimo nella lista dei 100 migliori album del rock argentino.

0: Da produttore Tito González ricorda il processo di elaborazione del disco.
1: Yo antes de trabajar con Fito en El Amor, después del Amor...
0: Io, prima di lavorare con Fito in El Amor, después del Amor, avevo preso parte a parecchi suoi dischi. Avevo fatto Heroes, quando ci siamo conosciuti bene lavorando in studio. In quell'epoca siamo perfino vissuti insieme, quindi abbiamo fatto Ciudad de Pobres Corazones. Dopo Ey, e nel 1992, credo, nel febbraio 1992, mi chiama per fare quello che sarebbe stato El Amor Después del Amor, che non aveva ancora titolo, e siamo andati 11 giorni a Punta del Este, Uruguay, con moltissime apparecchiature a fare i demo del disco. È stato un lavoro molto intenso, di stretta collaborazione, di molte ore al giorno. Il cuore del disco è nato lì.

0: El amor después del amor fue el séptimo disco di Fito Páez, il quale, fino ad allora, non era abituato ad avere alti budget per la produzione del suo materiale. Il proprio musicista ricorda in questo modo quello che succede quando il suo manager gli dice che la Warner era disposta a produrre i suoi dischi.
1: Eso sí, me dio la pauta de que
0: mi daba l'idea che stavano scommettendo forte. Infatti, per la prima volta ho avuto un budget di $150,000 per registrare un disco in condizioni di ottima qualità. Allora, quell'estate, siamo andati con Tweety Gonzalez, Alejandro Avalis e Cecilia Roth ed abbiamo organizzato quello che è stato l'argomento dell'album. In realtà ho composto quello che è stato l'argomento dell'album. Lì sono nate le canzoni Tráfico por Katmandú, A toda mi vida, Un vestido y un amor. La struttura era stata organizzata a Buenos Aires, però lì in Uruguay l'ho definita la balada de Donna Elena, Dos días en la vida. Organizzato la struttura di El amor después del amor con Tweety, ricordo che è stato lui ad apportare l'idea del loop. Quella è stata una sua idea.
1: Con Tweety, ricordo che fu chi apportò l'idea del loop. Eso fu un'idea del loop.

Poveri Chisel Disco a Buenos Aires. Fito Páez parte per Londra per finire il disco ad Abbey Road, gli studi dove i Beatles registravano i loro dischi, e in Air Studio, proprietà del celebre George Martin. Il disco è lanciato in Argentina nel luglio 1992 ed il successo è immediato. Diventa il disco più venduto di tutta la storia del rock argentino. E Fito, nel show di presentazione dal vivo del disco, ottiene un enorme successo. Per spiegare il successo del disco, il presidente della Warner Music Argentina, in quel momento Chacho Ruiz, afferma che tutti i pezzi del disco erano buoni, tutti valevano la pena. Il manager personale di Fito Páez, Alejandro Avalis, ricorda qui di seguito come gli sorprende a Buenos Aires l'ottima accoglienza del materiale. Siamo tornati da Londra con il disco finito e 5 o 6 giorni dopo si doveva suonare nel Centro Culturale Recoleta per circa 3.000 persone. Fito suonava lì da solo, con il pianoforte. E lì abbiamo cominciato a percepire che qualcosa succedeva. Molta gente, moltissima gente, ed un fervore che è continuato durante tutta la presentazione del disco.

0: L'agenda di presentazione del disco in Argentina prevedeva, nel secondo semestre del 1992, tre show nel teatro Gran Rex della città di Buenos Aires. Furono 11 e ne dovettero aggiungere due nello stadio del club di calcio Vélez Sarsfield nella stessa città. Nel marzo 1993 il disco aveva già venduto 400.000 copie. Il presidente della Warner Music Argentina, Chacho Ruiz, ricorda che
1: era un disco imparabile.
0: Era un disco irrefrenabile. Tutti volevano avere quel disco. In un'altra epoca era stato Zaz di Miguel Mateos, che era dappertutto. Ebbene, El amor después del amor era en todas las casas, en las casas de todos.

0: pasando por un periodo difícil, especialmente buio della sua vita. Figlio prodigo della prima generazione del rock argentino, nel 1986, quando il musicista aveva appena 23 anni ed aveva ormai inciso 3 dischi, Fito è scosso da una tragedia familiare. Nella sua città natia, Rosario, uccidono brutalmente sua nonna e prozia, in un caso poliziesco successivamente risolto. Dal dolore e dalla rabbia che il tragico episodio provoca nel musicista, escono i due dischi successivi, Realistici e Bui, Ciudad de Pobre Corazones ed El. E sebbene il disco successivo, Tercer Mundo, abbia successo, il riconoscimento massiccio arriva con El Amor Después del Amor. Fito intende quel riconoscimento in questo modo.
1: Io credo sempre lo penso come un premio che mi dio la gente qui, sabes?
0: Io sempre lo sento come un premio che mi ha dato la gente, sai? Guarda questo tizio magro, lì con quel piccolo pianoforte, facendo sempre canzoni. Guarda tutto quello che è successo. E continua. Va bene, diamogli un premio, se lo merita. Credo che anche se non si può spiegare in questo modo così barbaro, credo che le tribù funzionino così. In qualche momento vi è un premio.
1: In un momento hai un premio.

consultato molti anni dopo sulla canzone preferita del disco per ognuno, la maggior parte dei musicisti e produttori che presero parte alla sua registrazione hanno detto Tumba della Gloria, la quale inoltre sarebbe stata il single dell'album. Eppure la canzone scelta da Fito Páez che ascoltiamo qui di seguito.

Argentina al mundo ha presentato Dischi Argentini, el amor después del amor. Produzione Julieta Galván. Edizione Laura Cristaldo, Julián Carballo, Matías Arreceigor. Speaker Caritina Cosmo.

0: 第世界に向けてアルゼンチン
1: RAI アルゼンチンアルモンド
2: RAI アルゼンチンアルモンド
3: RAI アルゼンチンアルモンド
0: RAI アルゼンチンアルモンド。
4: Quando si parla della crescita economica della Patagonia argentina, il primo nome che viene in mente è spesso quello di Vaca Muerta, uno dei più importanti giacimenti di petrolio e gas del paese situato nella provincia di Neuquén. Ma nella stessa regione esiste un altro importante motore economico, il turismo. Un esempio è Bariloche, città della provincia di Rio Negro nel nord della Patagonia, famosa per i suoi laghi, le montagne e gli sport invernali. Secondo dati diffusi di Airbnb, l'attività turistica legata alla piattaforma ha generato a Bariloche un impatto economico superiore ai 30 milioni di dollari. La città è la seconda destinazione più scelta dai turisti argentini, dopo Buenos Aires, davanti a mete come Mendoza, Villa Langostura e Mar del Plata. Nel 2025 le ricerche e le prenotazioni di alloggi a Bariloche sono aumentate di quasi il 10% rispetto all'anno precedente, con una permanenza media di 4 notti e mezza. La crescita riguarda anche altre città della Patagonia. A Comodoro Rivadavia, nella provincia di Chubut, le prenotazioni sono aumentate di oltre il 20% in un anno e gli host di Airbnb hanno ottenuto circa 140.000 dollari. A Rio Gallegos, capoluogo della provincia di Santa Cruz, gli incassi degli host hanno sfiorato i 100.000 dollari. A Los Antiguos, sempre nella provincia di Santa Cruz, hanno raggiunto circa 40.000 dollari. Secondo Airbnb, nel 2025, l'attività della piattaforma ha contribuito all'economia argentina per oltre 2,3 miliardi di dollari e ha sostenuto circa 116.000 posti di lavoro. Un altro dato mostra l'effetto del turismo sulle economie locali. Per ogni 100 dollari spesi dagli ospiti per l'alloggio, altri 480 sono stati destinati a ristoranti, negozi, trasporti e attività ricreative. Il turismo quindi affianca le risorse energetiche di Vaca Muerta e contribuisce a distribuire nuove opportunità economiche in diverse aree della vasta Patagonia argentina. Bene, ora un po' di musica con Papo, questa canzone intitolata Juntos a la par.
5: Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz.

Bene, ecco Osvaldo Pugliese e la sua orchestra con il Gallo Ciego, ultimo brano musicale del nostro programma odierno. Non ci resta che ringraziarvi certamente dell'ascolto. Walter Danesi dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. Ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodiffusione Argentina L'Exterior, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, economia, cultura, scienza e tecnologia e lo sport. Produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi saluta e vi ricorda che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Ripeto, raeitaliano@gmail.com. Per ascoltarci dal vivo, semplicemente su www.rae.com.ar oppure sulle app di Radio Nacional o di Radiodiffusione Argentina all'Exterior che potete trovare sia per iOS sia per Android. Se volete ascoltare perché siete Dixers in onde corte, certamente sulla frequenza 15.770 kHz, grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Molto bene, ecco l'avvio del nostro programma con la musica Leon Gieco, Bajo el Sol de Bogotá.

Non è difficile capire perché l'interprete argentina Soledad sia un'icona della musica popolare, né perché affascini giovani e non tanto. Non viene chiamata l'uragano di Arequito per caso, no. Infatti, l'essere nata ad Arequito e l'energia che irradia in ognuna delle sue presentazioni con la sua potente voce spiegano di gran lunga sia il

0: Infatti, Soledad Pastoruti nasce ad Arequito, una piccola località della provincia di Santa Fe, nel 1980, e da sempre non ha fatto altro che cantare.
1: Santanita de los Toyas, alto guare, osino.
0: Figlia di un fanatico della nostra musica folclorica, Soledad comincia a presentarsi dal vivo da molto piccola, in diversi scenari della sua città ed in festival organizzati nei dintorni. La sua prima presentazione come cantante professionista ha luogo a 15 anni. Poco dopo diventa la star e la rivelazione del Festival di Cosquín, il più importante nel suo genere in Argentina. Vende 1 milione di copie del suo primo

0: Ascoltiamo la propria interprete che ricorda quel momento.
1: Mi papà le gustava il folklore, entonces me accompagnava.
0: A mio padre piaceva molto il folklore e mi portava e mi accompagnava e facevamo questo in famiglia e mi insisteva di andare a Cosquín a godere del folklore. Però avevo ormai 15 anni ed il fine settimana pensavo più a come vestirmi per uscire a ballare che ad andare a Cosquín. Eravamo già andati a Cosquín un anno e sebbene ci fosse andata male, non eravamo riusciti a salire sul palcoscenico principale. Allora dissi a mio padre, guarda, è finita. E lui mi chiese di provarci ancora una volta. E quella fu la volta in cui, al posto di una canzone, ne cantammo quattro. Ebbene, a partire da lì è iniziata la mia carriera. Quella prima presentazione nello scenario principale del più importante festival folclorico del paese rappresenta per Soledad l'inizio della sua carriera in un momento in cui il folklore è lontano dalle preferenze dei giovani. Questa adolescente convoca milioni di spettatori in tutti gli angoli del paese e diventa un successo ambito nelle vendite. Così lo ricorda la stessa Soledad. La mia prima presentazione a Cosquín è stata chiave nella mia vita. Perché sono passata da una persona che cantava perché a mio padre piaceva il folklore a diventare un artista professionale. Abbiamo cominciato a riscuotere un cachet, avevo un manager e a partire da lì è iniziata la mia carriera. Dopo ho avuto molti momenti importanti. I primi tre dischi hanno segnato precedenti nelle vendite qui in Argentina ed in America Latina. Ed il primo disco che ho inciso in 8 ore ed in uno studio che era praticamente un bagno, finì col vendere 1 milione di copie.
1: Para che quiero vivir con el corazón deshecho, para che quiero la vida después de lo que me has hecho.
0: La partecipazione di Soledad al Festival di Cosquín e i suoi primi dischi la fanno diventare immediatamente la figura principale del cosiddetto folklore giovane, che porta nuovamente la musica originaria, a metà degli anni 90, alle compagnie discografiche multinazionali, grazie ad artisti di età diverse, alcuni più grandi di Soledad ed altri più giovani. Da allora, ed almeno durante quasi tutta la decade successiva, Soledad batte ad intervalli i propri record. Oltre al successo di vendite, soltanto nel 1997 canta in 181 paesi di tutta l'Argentina e riempie 10 volte il Teatro Gran Rex, il più ambito della capitale della città di Buenos Aires.
2: Andando por Paso Gasta de Chanquita ya sabía que aunque no llenen de gringos a esto no lo cambiaría.
0: Nel 1999 la casa discografica Sony edita il quarto disco di Soledad Pastorutti, prodotto dal cubano Emilio Estefan ed inciso a Miami. Il nuovo disco evidenzia un notevole progresso come cantante dell'interprete e segna il suo lancio internazionale. Con questo disco, intitolato Yo sí quiero a mi país, la sua popolarità si estende in tutta l'America Latina, Stati Uniti e la Spagna.

del ancho del disco Yo sí quiero a mi país, Soledad esordisce nel cinema. Il film L'edad del sol, di cui è protagonista, dà il via alla sua carriera al di fuori della musica. Da allora partecipa a parecchi programmi televisivi, come attrice, come membro della giuria, eppure come conduttrice di un ciclo dedicato al folklore nella televisione statale argentina.

2006, anno in cui la Sole, come viene chiamata con affetto in Argentina, festeggia i suoi primi 10 anni di carriera. L'uragano di Arequito può contare su moltissimi premi e molte vendite, ricevuti in patria ed in importanti festival internazionali del Cile, Francia e Spagna.

0: I festeggiamenti per i primi 10 anni di carriera comprendono una nuova presentazione in quello storico scenario del Festival di Cosquín. Però ora, insieme al famoso e veterano cantautore Horacio Guaraní, ottiene il riconoscimento di parecchi musicisti, fra cui Mercedes Sosa. Qui di seguito ascoltiamo tutte e due che cantano insieme nel Festival di Cosquín del 2006, occasione in cui si prodigano in elogi.
1: Una estrella, estrellissima, Soledad Pastoruti, Samba per olvidarte. Vamos a cantar. Ah, bueno, por acá vine. Bienvenida. Mañana voy a cantar con ella yo.
2: Gracias, mi niña, gracias.
1: Vamos a cantar de Daniel Toro.
2: A ver cómo sale.
1: Acá está.
2: Sí, señor. Arranco yo, ¿no?
1: Sí, empezamos.

Esto fra la grande interprete Mercedes Sosa e la giovane Soledad è circondato per anni da dicerie su presunte antipatie. Tuttavia, sebbene all'inizio Mercedes Sosa abbia criticato l'alta esibizione mediatica dei primi anni della carriera di Soledad, loro stesse si incaricano di smentire fraintendimenti e nei fatti le partecipazioni di La Sole a spettacoli di Mercedes Sosa non sono poche.

Para ti, Soledad, no nasconde mai la sua alegría per essere stata inclusa fra i partecipanti di Cantora, l'ultimo disco della mitica cantante argentina, che consiste in duetti con artisti dei generi più svariati, da Calle 13 a Caetano Veloso. Quando Mercedes Sosa muore nel 2009, Soledad dichiara: è stato un riconoscimento molto speciale. Si comincia a nominare tutti gli artisti che hanno partecipato al lavoro dei più diversi generi. Ti rende fiera il fatto di essere stata lì, di essere stata scelta.

molta strada da fare. Mi lusinga questo paragone, però credo vi sia molta differenza. Magari qualche giorno riuscissi ad essere quello che è stato Mercedes Sosa.

carriera, la Sole aggiunge altre pietre miliari ad essa. Canta dinanzi ad 1,5 milioni di persone in uno spettacolo pubblico che celebra i 200 anni dell'indipendenza argentina. E fra i molti nuovi dischi editi, nel 2014 si riunisce con la cantante messicana Lila Downs e con quella spagnola Nina Pastori per incidere il disco Raíz. Il disco vince quello stesso anno il Latin Grammy nella categoria Miglior Album Folclorico.

La proiezione internazionale di Soledad Pastorutti non smette di crescere. I suoi ultimi lavori includono collaborazioni con, fra altri, il messicano Carlos Santana e con il colombiano Carlos Vives. 20 anni dopo il suo esordio, la Sole non si ferma. Uragano della musica e passione. Avanza e non si ferma.

0: UNESCO ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi lo dichiariamo cuore di Buenos Aires.
1: RAE Argentina al Mondo presenta Julio Sosa in Maschio del Tango.

0: Considerato uno dei cantanti di tango più importanti della seconda metà del XX secolo, Julio Sosa nasce in Uruguay, però svolge tutta la sua carriera in Argentina. Ed in soli 15 anni, poiché muore giovane in un incidente, diventa uno dei maggiori idoli della storia del tango.
1: Se cuidan los zapatos andando de rodillas, no es por eso.
0: Julio Sosa nasce nel 1926 in una località vicina a Montevideo. Suo padre bracciante in Campania e sua madre lavandaia. Per collaborare con la precaria situazione economica familiare, Julio deve lavorare fin da piccolo. Fa il fattorino in farmacia, lustra scarpe e venditori di giornali. E malgrado le difficoltà, riesce a completare la scuola elementare. Sviluppa il gusto per il tango, genere che va di moda sia in Uruguay sia nell'Argentina di quei tempi.
1: Era mio amor per un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo.
0: Ormai sedicenne, Julio Sosa si presenta come dilettante in diversi scenari della sua città, dove i concorsi di canto erano abituali. Poco dopo, vince un concorso di tango ed è invitato a far parte come vocalist dell'orchestra di Carlos Gilardoni, che si esibisce nei balli della zona e perfino a Montevideo. Quindi abbandona l'orchestra di Gilardoni e dopo alcune partecipazioni a diversi gruppi entra a far parte dell'orchestra di Luis Caruso, con il quale realizza le sue prime registrazioni nel 1948. Malgrado quelle prime incisioni, Julio Sosa non ottiene un riconoscimento speciale nel suo paese e decide allora di tentar fortuna in Argentina. Lo storico Luis Biggio racconta quel momento in questo modo.
2: Già con visione di cruzare il charco per questo lato del Rio de la Plata, necessitava un materiale grabato come carta di presentazione.
0: Ormai con l'idea di venire a Buenos Aires, ha bisogno di materiale registrato quale biglietto da visita. Julio Sosa approfitta della sua partecipazione al sestetto di Luis Caruso, noto come Carusito, ed incide per la casa discografica Sondor. Registra Caruso con la voce di Sosa. Julio Sosa è un illustre sconosciuto in quel momento. Con quel materiale, più la collaborazione di alcuni amici che organizzano un sorteggio per raccogliere soldi, sale sulla nave ed attraversa il Rio della Plata.
2: Se subì al vapor della carrera e cruzò il charco.

0: qui a Buenos Aires. Dopo essersi sistemato in casa di un suo conoscente, trova lavoro come vocalist di un gruppo di chitarre che suona la sera in un bar del quartiere Chacarita. È l'inverno del 1949. Appena un mese dopo, la sua carriera inizia a decollare.
1: En aquel café de Chacarita lo escuchó un autor de letras de tango, Raúl Ormaza, que era como un hombre que visitaba esos locales nocturnos.
0: En quel café de la Chacarita lo ascolta el paroliere Raúl Ormaza, que frecuenta quei posti notturni come quelli che cercano ragazzi nelle serie inferiori. Lo ascolta e senza dirgli niente parla di lui con Armando Pontier ed Enrique Francini, che hanno un'orchestra insieme e cercano un cantante per coprire il posto vacante lasciato da Raúl Verón. Julio Sosa si presenta allora per un provino dinanzi ai direttori Pontier e Francini, un giorno in cui l'orchestra suona nel Teatro Piccadilly. Canta il tango Lloró como una mujer, cioè ha pianto come una donna, e lascia senza parole Francini, che chiama Pontier affinché lo ascolti. Julio Sosa interpreta allora Viejo Smoking e gli offrono di cominciare a lavorare quella stessa sera. Il cantante Alberto Podestà e lo storico Luis Biggio ricordano in questo modo il suo esordio con vestiti prestati. Cantò. Ed allora, immagina la sorpresa della gente, il tizio cantava e muoveva le mani facendo grandi gesti, e la voce, una voce strana, e si muoveva in un modo che a quel tempo non era comune. Noi eravamo cantanti che uscivamo e cantavamo, nessuno muoveva le mani né niente del genere, prendevamo il microfono e cantavamo. E si presenta Julio Sosa con questo, e Dio mi liberi, e lì rimase con l'orchestra. Pontier diceva che quella sera la gente si fermò e si girò verso il palcoscenico. Nessuno ballò in quel momento, e da allora Pontier si disse, questo ragazzo ha qualcosa.

Julio Sosa rimane 4 anni con l'orchestra di Francine Pontier fino al 1953, quando un altro direttore, Francisco Rotundo, gli offre uno stipendio molto migliore di quello che lui guadagna. Questa è una tappa in cui Sosa può affermarsi da un punto di vista economico, paga alcuni debiti e lascia la pensione in cui vive. Nel 1955 viene ancora convocato dall'orchestra di Pontier, ormai separatosi da Francine. Julio Sosa è ormai uno dei cantanti più rinomati dell'epoca. Nel 1960 Julio Sosa decide di iniziare la sua carriera solista. Si separa da Pontier e convoca il bandoneonista Leopoldo Federico affinché gli organizzi un'orchestra per accompagnarlo. Per il lancio del suo primo disco solista coniano il soprannome con cui passò alla storia.

Nel 1964, in un incidente automobilistico, perde la vita. Aveva soltanto 38 anni. Ed in soli 15 anni di carriera diventò uno dei massimi idoli della storia del tango.

0: joyeux Noël et bonne année 2017 pour tous.
1: Bon fête.
2: Tanti auguri di Natale.
3: Bien quailo.
4: Joyeux Noël.
2: Buon Capodanno e tanti auguri.
5: Tutta già si fu.
4: Buon anno.
6: Buon anno.

fase chiusura per il nostro programma, ringraziando Gloria Sarmiento come sempre nella cabina di regia, salutandovi, ricordandovi che potete ascoltarci dal vivo su www.rae.com.ar, potete andare sul sito di Radio Nazionale sulla scheda RAE. Se non potete ingressare, semplicemente cliccate il tasto destro del mouse e lì aprite la scheda in incognito, quindi sicuramente potete ingressare al nostro sito web, dove troverete tutte le notizie e i programmi in formato podcast. Se volete ascoltarci sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz. Sarà a domani, ciao!